0: balcone che guardi in giardino, mille cose ogni giorno parveggio, e poc'anzi può darsi nel peggio, vieni buon signor mio di dar giù, dal balcone e dei garofani in giardino. Cosa sento? Rattorato il limone fuggito, e ad un tratto di vista d'uscì.
1: Sì,
0: sono tutto la vita.